vedere le se campa. Un mi rossa putta in te, poi hai pave o cube. Come un tamba, io mi pomiaco, io lo vedo. Ma manga poca poca, ni tungu su nei poli. Le vedo, ah, mantevano, se amano.